Voglio i miei! Voglio i miei! Su con lo suo! Obaggi! Voglio i miei! Voglio i miei! Voglio i miei! Ah!

tamisi yesu di na yamaso yamaso amomodi enu na yamaso yamaso e chei tumi nyina ro se wo ba

Tiamo Fre, O dia Tiamo Sadia Metiamia, Soyo Namia, Obeyamo, Obeyamo, Obediamo, Obediamo, Samania Biarato.

0: Chino! Chino! Chino!
1: Chino! Chino! Chino! Chino! Chino! Chino! Chino! Chino! Chino! Chino! Chino! Chino! Chino! Chino!